con nuestra vela va a ci Gesù l'andalo un profumo con mi amico va a ci Gesù va a fare Gesù va a cagare un profumo ti l'andalo un profumo va a fare un nyama ma con una buona va a ci cantino un catala con la manda tolo a culo oh my generation, if only you could go back there. We all know that they're not going to be back.

0: Tadithuba ngikubingelele inceku kaNkulunkulu ngiyacela nje sithathe usemkhulekweni udlule uyezwini lenkosi.
1: Ake sikhuleke. Baba wethu unguNkulunkulu ekusini. UnguNkulunkulu omuhle. UnguNkulunkulu onothando. Uyasibekezelela emaphutheni esiwenzayo.